是不要干涉社会的发展。Adesso sta non lo voglio dire a un sender per movie altro se ne che ho che non la va l'operazione. Tu sei un backup per un client from a cross game che deve li posso come al mercato. Un backup. Tutto

0: salve, due salve per l'avvento con la sonda di Paolo e non ne pote capire del problema di Natale Sky.
1: Ma quale è il disagio? Come è passato il video?

0: Quando può essere possibile essere come? Se sempre che tu ci sono.
1: Grazie.